0: ridere meglio.
1: Amore sussente,
0: a ridere meglio.
1: Abuso proprio te,
0: Fittus inefabilis, bebus alzatis labilis.